0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: vorrei dimenticare.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: points.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete, un membro della famiglia potrebbe non vivere un periodo sereno. Cercate di comportarvi in modo indulgente e offrite il vostro aiuto. Pianificate le vacanze per non ridurvi all'ultimo minuto. Toro, trascorrerete buona parte della giornata fuori oggi, forse per questioni personali o lavorative. Qualcuno avrà maggiori opportunità di trovare un impiego, anche part-time. Le stelle vi invitano a prendere tutto per buono. Gemelli, fino a metà pomeriggio sarete molto concentrati e produttivi, quindi spingete sull'acceleratore e cercate di essere il più conclusivi possibile. Evitate di perdere tempo in pettegolezzi. Cancro, giornata serena, anche se in famiglia o nella sfera amorosa potrebbero esserci ancora dei problemi recenti da affrontare. La comunicazione scarseggia, quindi sarà meglio parlare poco e godersi la tranquillità. Leone, presto affronterete un cambiamento significativo dove dovrete dimostrare tutto il vostro potenziale. Chiedete aiuto se sorgono imprevisti, fate attenzione dietro i fornelli e alla guida. Vergine, siete alla ricerca di un equilibrio interiore e vi sembra di essere stati sulle montagne russe. Continuate a sognare in grande, anche quando vi invitano a mettere i piedi per terra. Un po' di svago vi aiuterà. Bilancia, se state pensando a una ristrutturazione o a un cambio di look, in questa giornata tutto sarà possibile grazie alla fortuna. Un passo alla volta arriverete al successo. Scorpione, possibili incontri con sguardi intriganti anche sui mezzi pubblici. I cuori solitari sono alla ricerca di emozioni e avventure per superare un periodo difficile. Programmate una breve vacanza per rigenerare mente e corpo. Sagittario, vi sentirete oggi molto bene, sia fisicamente che mentalmente. Proverete piacevoli sensazioni, buone opportunità per chi cerca un impiego o un'avventura sentimentale. Capricorno, non preoccupatevi delle opinioni degli altri e siate voi stessi. Recupererete terreno nel lavoro. All'orizzonte si prospetta un aumento di stipendio o un nuovo incarico produttivo. Acquario, chi è single da qualche anno farà una conoscenza importante entro l'estate. Questa giornata vi darà una marcia in più e in amore saprete fare colpo su chi vi interessa. In famiglia tornerà la quiete dopo la tempesta. Pesci, periodo assolutamente perfetto in ogni ambito e situazione. Se vi impegnerete riuscirete ad affrontare ogni tipo di discorso con il partner. Nel lavoro le stelle vi doneranno energie benefiche che alimenteranno la vostra voglia di fare. Oggi vi saluto con le parole di Jung. La tua visione diventerà chiara solo quando potrai guardare nel tuo cuore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto, nella capitale Caracas come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim del Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde-oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3, batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai 16esimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
3: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 25 giugno 2026 è il 176esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 giugno del 1857 Charles Baudelaire pubblica I fiori del male, raccolta di poesie che ispirerà il decadentismo letterario, nato in Francia verso la fine del XIX secolo. Nel 1947, con il titolo Il retro casa, viene pubblicata ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank. Nel 1967 viene trasmesso per la prima volta nella storia il primo programma televisivo in Mondovisione. Si tratta di Our World. Nel 1974, nelle edicole di Milano, esce il primo numero di Il Giornale di Indro Montanelli. E nel 1991 la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 giugno del 1978 l'Argentina vince i mondiali di calcio in casa, battendo in finale l'Olanda per 3-1. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 giugno del 1985 l'ultima poesia di Marcella e Gianni Bella è in cima alla hit parade. Nel 2007 Irene Grandi è prima in classifica con Bruci la città. E nel 2010 Biagio Antonacci e Leona Lewis lanciano Inaspettata. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo George Orwell, nato a Motihari il 25 giugno 1903 e scomparso a Londra il 21 gennaio 1950. Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. E ricordiamo George Michael, nato a Londra il 25 giugno 1963 e scomparso a Goring-on-Thames il 25 dicembre 2016. Star della musica mondiale, con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo. Compie oggi 83 anni il cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore Roberto Vecchioni. Stesso numero di candeline per il saggista, opinionista e giornalista italiano Vittorio Feltri. Spegne 43 candeline Tommaso Paradiso, cantautore, compositore e musicista italiano, noto per essere stato il frontman dei The Giornalisti. Ne spegne invece 40 l'ex sciatrice alpina e telecronista sportiva italiana Nadia Fanchini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 giugno 2009 del re del pop Michael Jackson, l'artista di maggior successo di tutti i tempi. Il suo Thriller è l'album più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. E il proverbio del giorno è: giova assai a un tipo duro dar la testa contro il muro.

0: senti che bel rumore.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'universo cinematografico DC continua la sua espansione con Supergirl, il nuovo film dei DC Studios, diretto da Craig Gillespie. Protagonista è Millie Alcock, che interpreta il doppio ruolo di Supergirl e Kara Zor-El, in una storia che mescola vendetta, giustizia e avventura cosmica. Quando una minaccia tanto inaspettata quanto spietata colpisce qualcuno a lei vicino, Kara è costretta a stringere un'improbabile alleanza e partire per un viaggio interstellare ai confini dell'universo, sul grande schermo, dal 25 giugno. Arriva invece su Netflix il 24 giugno La mano di Dante. Il nuovo film di Julian Schnabel è letteralmente una storia che oltrepassa i secoli e il tempo. Due sono i luoghi e le epoche in cui si svolge: New York, 21 secolo, e la non ancora Italia medievale, negli anni in cui Dante Alighieri compone la sua Divina Commedia. Uno scrittore contemporaneo arriverà vicino come non mai al divin poema, incaricato da un boss mafioso di rubarne una copia manoscritta proprio dall'Alighieri. Intanto vediamo Dante cercare l'ispirazione per il testo che cambierà la letteratura mondiale e fonderà la lingua italiana. Il cast non potrebbe essere più ricco: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa. Passiamo ora alle serie TV. Dal 22 giugno su Sky, Now ed HBO Max arriva la terza stagione di House of the Dragon, probabilmente uno dei titoli più attesi di tutta l'estate. Il prequel di Game of Thrones, che ha riportato draghi, guerre dinastiche e traumi familiari al centro della TV mainstream, promette finalmente la guerra totale. Dopo due stagioni di tensioni, alleanze e vendette covate lentamente, la danza dei draghi entrerà nella sua fase più devastante. Al centro ci saranno ancora Emma Darcy nei panni di Rhaenyra e Matt Smith come Daemon, ma i nuovi episodi introdurranno anche battaglie gigantesche, come la leggendaria Battle of the Gullet, descritta dagli autori come uno degli episodi più folli mai realizzati per la TV. Su Netflix il 25 giugno arriva invece la seconda stagione di Avatar, la leggenda di Aang, il live action ispirato alla celebre serie animata Nickelodeon. Al centro della serie c'è Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi, acqua, terra, fuoco e aria, per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco. Nella seconda stagione, dopo una vittoria dolce amara che ha salvato la tribù dell'acqua del nord dall'invasione della Nazione del Fuoco, l'Avatar Aang, Katara e Sokka intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo re della terra a prestare il loro aiuto nella battaglia contro il temibile Signore del Fuoco, Ozai. L'altro grande titolo in arrivo a giugno 2026 è sicuramente la quinta e ultima stagione del pluripremiato show The Bear. La stagione riprenderà esattamente dal finale della quarta. Nello specifico, la mattina dopo che Sydney, Richie e Natalie scoprono che Carmi ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando il locale nelle loro mani. Senza soldi, con la minaccia di una vendita e una tempesta a ostacolarli, i nuovi soci devono unirsi al resto della squadra per portare a termine un'ultima prova, nella speranza di ottenere finalmente una stella Michelin. Su Disney Plus dal 26 giugno. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, con gli affari finalmente tornerai al sereno. Darete il massimo nelle questioni professionali, ma anche le finanze saranno gestite al meglio. Se ci saranno situazioni particolarmente stressanti con i colleghi, risolvetele con calma e pazienza. Toro, sul fronte professionale molte situazioni iniziano lentamente a migliorare. In amore torna la voglia di fare progetti, di programmare un viaggio o semplicemente di condividere più tempo con chi amate. Gemelli, sciogliere una matassa piuttosto ingarbugliata sul posto di lavoro potrebbe essere motivo di una promozione o di un innalzamento delle risorse a vostra disposizione. Nel vostro team professionale penderanno tutti dalle vostre labbra. Cancro, le stelle vi regalano una giornata intensa, dinamica e ricca di opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone, delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine, avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista. Le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia, ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione, sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario, le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno, è il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario, il vostro raziocinio insieme alla creatività saranno un connubio eccezionale oggi, che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci, avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. E il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ha interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
1: E trema ancora la terra e i campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km e con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto in piani alti, nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.
2: Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che ora chiedono che la premier Meloni chiarisca subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
1: Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, a novembre 2021 ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo. Cooperazione transfrontaliera, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture sono i temi sul tavolo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale, spiegano fonti dell'Eliseo, è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi, rafforzando i legami in particolare nella difesa, nello spazio e nell'energia.
2: Non si ferma l'ascesa dell'afa sull'Italia. L'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mostra un inarrestabile crescendo di città in rosso. Il livello di allerta massima già oggi interessa ben 17 città, numero che salirà ancora domani con 18 capoluoghi con bollino rosso su 27 monitorati.
1: I mondiali americani: il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco, che ribalta Haiti 4-2 e si qualifica come seconda per una peggiore differenza reti. Messico prima del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase eliminazione diretta di un mondiale. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada, e vedici primi nel girone dopo la vittoria per 2-1 sui canadesi. Bosnia-Qatar finisce 3-1. Il team di Dzeko sarà ripescato.
2: È tutto, ma più tardi.

Meteo oggi ci regala un mattino che arriva in punta di piedi, luminoso e fermo. Temperature stabili, 33 gradi centigradi, minime 21 gradi centigradi. Tutto resta quieto, come se il tempo avesse deciso di non cambiare. Un giorno perfetto per chi ama la calma che non chiede niente.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Il presidente Roberto Colombero definisce positiva l'azione della regione su SNAI e Fondo Nazionale Montagna, con 10 milioni appena ripartiti alle unioni montane. Colombero parla di modello nazionale e invita a rafforzare ulteriormente le unioni, considerate l'unica strada per lo sviluppo dei territori alpini.
1: Sala della trasparenza gremita per la conferenza Donne e diritti, storia di una conquista continua, promossa da CAFID. Istituzioni e associazioni hanno ribadito la necessità di rafforzare la partecipazione femminile nei ruoli decisionali, ricordando che nonostante livelli di istruzione più alti, le donne incontrano ancora ostacoli in carriera e parità economica. Un momento di confronto per rilanciare politiche e percorsi culturali a sostegno dei diritti femminili.
0: La cabina di coordinamento conferma un avanzamento positivo. Già conclusi l'asilo e la mensa del quartiere Dora, l'efficientamento del teatro Giacosa e la nuova rotatoria di via Valli Valdostane. In chiusura anche i cantieri di rigenerazione urbana del Dora, mentre il nuovo parco e la ciclabile andranno avanti fino al 2027. Il sindaco Rocco parla di trasformazione concreta e annuncia incontri nei quartieri per condividere i prossimi interventi.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira. Ci sono decine di edifici danneggiati. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani, esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vicepremier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
2: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
3: La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri.
2: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione, due persone sono precipitate da una finestra, finendo nel greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
3: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
2: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Jannik Sinner, campione in carica a Churchill Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
3: È tutto, a più tardi.

posso dire che Bugo secondo me l'abbiamo un po' sottovalutato tutti. Guarda che alla fine anche questo pezzo che abbiamo sentito non è male, è un po' il nostro Noel Gallagher in piccolo, no? Sì, voglio usare un paragone blasfemo subito in apertura, giusto così? Anche oggi in diretta dall'Ideal Care Peugeot, questa giornata particolarmente calda, insomma, ma non è una novità, non ci sorprende. Vedo molte persone online che dicono: vedrai che ad agosto piove tutto il mese. Questo io me lo aspetto tipo sentenza, questo assolutamente. E non è detto che sia un male, c'è chi lo dice in tono, no, dispiaciuto, della serie: agosto è il mese in cui si va in vacanza, vedrai che farà brutto, tipo quando piove a Pasquetta. Invece pur essendo anch'io forse quest'anno tra quelli che andranno in ferie ad agosto, potrei, per la prima volta in anni, è una cosa che detesto, ma

0: un'altra cosa, più decisamente più territoriale.
1: Vabbè.
0: Non voglio spoilerarvi nulla, non voglio ancora dirvi nulla. Vi ricordo appunto che siamo in onda da Lidia al Carpegio. Aspetta che non mi sento più, ecco qua, perfetto, benissimo. Il mixer è sempre mio amico in apertura.
2: Previsioni del tempo per il giorno di oggi, venerdì 27 giugno 2029. No. Temperature ancora in lieve aumento su tutta la penisola, sì. Minime attorno ai 45 gradi, massime sui 75
0: no,
2: gradi.
0: No, ma non è vero.
2: Nelle grandi città,
0: ma non succederà.
2: Napoli, si toccano punte di 100 gradi.
0: Ma non è vero.
2: A Milano invece il sole ha incendiato la città che sta andando letteralmente a fuoco come tutta la pianura.
0: Ma non è vero.
2: Come vedete.
0: Non esageriamo.
2: Mentre
0: dai.
2: L'anticiclone Morte Nera si placherà a luglio, dove per qualche minuto le temperature scenderanno sotto i 40 gradi, sì. Per poi risalire subito.
0: Non è vero questo meteo, eh.
2: Ricordiamo come sempre di non uscire se possibile nelle ore più calde, cioè da mezzanotte fino a mezzanotte del giorno successivo.
0: Vabbè, tutto.
2: E tanta acqua se la trovate e attenzione in particolare alle persone anziane. Anche qui, sempre che ne troviate ancora qualcuna.
0: Vabbè. Sentiamo gli spot, ma per favore, siamo seri, dai.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
5: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
4: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
5: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

forse la novità più interessante. Intanto salutiamo Piero L'Alpino, sempre presentissimo su WhatsApp, Giuliana, tutti quelli che scrivono 349 722 5831, anche Giuseppe. E dicevo, forse la notizia più interessante, aspetta che forse ho rovesciato l'acqua, no, non l'ho rovesciata, bene, è il nuovo accordo sui contratti di affitto a canone concordato, che entrerà in vigore di fatto settimana prossima per quanto riguarda il comune di Aosta. È stato presentato proprio nelle scorse ore al municipio il nuovo accordo su questi cosiddetti contratti di locazione concordati. L'idea è di fare in modo che ai proprietari convenga sempre di più dare in affitto a dei canoni che sono ovviamente molto più bassi di quelli di mercato gli immobili a persone più comunque bisognose, perché poi si va sulla base dell'ISE, se non sbaglio, no? Per accedere a questi canoni. Vediamo un po' cosa, che cos'è insomma intanto il canone concordato al volo. Appunto, il canone di affitto in questi casi non è stabilito liberamente dalle parti, ma deve rientrare entro valori minimi e massimi fissati dagli accordi territoriali che sono stati sottoscritti dalle varie associazioni, dagli inquilini e in uno specifico comune, in questo caso Aosta. In questo caso qual è il tema? Il tema è che il fenomeno a numeri significativi, secondo quello che dice Raffaele Rocco, cioè secondo l'ultimo censimento, sono 600 gli alloggi destinati agli affitti brevi ad Aosta. Pensavo di più, se devo essere sincero, nota di redazione, come si dice. Per Raffaele Rocco questa cifra però non è l'unica causa della carenza di case, appunto, no? Disponibili per gli affitti, perché peserebbero anche il timore dei proprietari di non essere pagati dagli inquilini e la necessità di ristrutturazione da parte del patrimonio disponibile. Quindi a questo ci mettiamo anche i canoni, che spesso sono considerati non adeguati alle aspettative dei proprietari, ed è proprio qui che va a intervenire questo nuovo accordo territoriale. L'obiettivo è questo, insomma, cercare di fare in modo che insomma il patrimonio esistente venga valorizzato. Quali sono le novità? Pensate, l'ultimo accordo risaliva al 2020, quindi prima del Covid, era rimasto in parte fuori dal dibattito pubblico questo tema, no? Cioè manco lo sanno le persone a volte che ci sono questi affitti a canone agevolato. A livello nazionale, pensate, questi strumenti raggiungono in media il 35-40%, ad Aosta il 16%, quindi meno di 200 contratti. Questo nuovo testo, che è stato insomma siglato in accordo con l'UPI, cioè l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, punta appunto a correggere alcuni aspetti dell'accordo precedente. Resta invariata la suddivisione del territorio comunale, che viene diviso in quattro aree diverse: centro storico, zona centrale bassa collinare, zona semicentrale collinare media e poi zone periferiche e collinari. Accanto a questi criteri più tradizionali, come la presenza di posti auto, aree verdi, ascensori, entrano anche le cantine, i pannelli solari, l'impianto fotovoltaico, il cappotto, l'insufflaggio e la colonnina di ricarica per le auto elettriche. Adesso cerchiamo di capire anche cosa vuol dire, cioè in che modo questo converrà a proprietari e coinquilini, che è poi la parte che ci interessa di più. Per quanto riguarda il proprietario, la cedolare secca agevolata al 10%, la riduzione del 25% dell'IMU, del 30% dell'imposta di registro e le agevolazioni IRPEF previste dalla normativa vigente. Quindi questi sono i vantaggi. Per l'inquilino invece, ovviamente, i benefici sono intanto un affitto più basso decisamente di quello che troverebbero sul mercato libero, e la possibilità di accedere anche a specifiche detrazioni fiscali IRPEF. Ovviamente per poterne beneficiare occorre un'attestazione di conformità, che deve essere rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie di questo accordo, quindi ovviamente non è che decidi tu, devi avere la conformità, devi essere in una situazione anche che in qualche modo lo richiede, no? di aver bisogno di un canone agevolato. Quindi questo un po' è un po' il tema. Va bene, vediamo tra poco se ci sono altri dettagli. Intanto i Take That.

0: noi abbiamo detto tutto, dai. Poi ci sono i dettagli naturalmente online se uno volesse approfondire su questa cosa dei nuovi canoni agevolati per gli appartamenti. No, devo dire, il tema delle case è un tema secondo me di cui si parla pochissimo. Pensate, in questo momento è in corso il consiglio regionale, dovrebbe, aspetta, fammi controllare se sono in onda, aspetta, vediamo un po', consiglio Valle, vediamo un po', consiglio Vidia. C'erano 125, credo, punti all'ordine del giorno, magari mi sono sbagliato io, ma non ne ho visto uno che parlasse di casa, cioè della questione casa, della questione affitti, che sono dei prezzi incredibili quando si trovano ed è molto difficile trovarli. Insomma, c'è una situazione in cui in Italia in generale abbiamo uno dei rapporti tra stipendi medi e costi degli immobili che sono tra i più difficili d'Europa, se non al mondo in questo momento qua. E devo dire, se ne parla molto poco. Forse anche qui uno dirà, beh, è un tema nazionale, non è un tema regionale. Non lo so, fatto sta che se ne parla davvero pochissimo ed è un peccato, perché ci sono un sacco di persone che sono bloccate da questa cosa.
1: L'azienda garantisce
0: l'impiego. Cosa si parla in Consiglio Valle?
1: Sanitario qualificato e la disponibilità di adeguate.
0: Vabbè, altro argomento devo dire importantissimo, se ci mancherebbe. Si parla di centri traumatologici, sta parlando l'assessore Carlo Marzi.
1: Con l'attività sanitaria assicurata da medici in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente.
0: In corso il dibattito tecnico, sta leggendo, vedo da un foglio, insomma, con tutti i dati, eccetera, sui centri traumatologici. Ora invece noi ci colleghiamo con l'Music Box, prego.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
3: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
4: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
3: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
4: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
5: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Allora, rieccoci live, mentre sono entrati alcuni clienti di Del Caro Peugeot che mi hanno chiesto se parlo inglese. Così, intanto succedono cose, parlo un po' sottovoce perché sono qua davanti, cerchiamo di... Succedono cose, mentre ci sono le canzoni, mentre c'è il music box che abbiamo sentito. Vedo che le grandi temperature, le calde temperature stanno creando dei problemi anche a livello sanitario in Piemonte. In particolare si parla di molto caldo nelle strutture dell'ASL, addirittura il sindacato infermieri ha denunciato il fatto che manca aria condizionata, manca un sistema di raffreddamento, ci sono insomma, addirittura si parla del centro di salute mentale di Rivarolo dove le temperature interne hanno superato i 35 gradi, ma in generale insomma pare che in varie strutture sanitarie dell'ASL Torino 4 ci sia una sorta di emergenza, secondo quello che dice Antonio De Feo e Giuseppe Summa di NURSIND, appunto sindacato infermieri. Discorso non troppo diverso da Chivasso, dove viene denunciata una situazione di temperature più di 35 gradi negli asili, quindi si chiede di intervenire subito per la salute, in questo caso dei bimbi. Si parla soprattutto di due asili. A sollevare la questione, insomma, è stata credo l'opposizione, sì esatto, consigliare, che ha chiesto al sindaco e alla maggioranza di intervenire facendo qualcosa per tutelare la salute dei bambini. Questo è un grande tema, insomma, no? Su come ci si difende dal caldo in questi giorni, no? C'è chi sta ricorrendo all'aria condizionata, che sembra una cosa un po' incredibile essendo al nord Italia, però insomma è una cosa che si inizia a fare sempre di più. Siamo molto lontani ancora dai numeri americani, per carità, dove l'aria condizionata è praticamente in tutte le case. Non esiste una casa negli Stati ovviamente più caldi senza questo dispositivo. In Italia tutto sommato siamo comunque sopra la media, leggevo un dato l'altro giorno, mentre in Europa la cultura dell'aria condizionata è ancora una cosa molto molto distante. C'è chi come me si è dotato di multipli ventilatorini, tipo ne ho uno qua adesso che vi farei sentire giustamente, ecco qua. Questo qua, più il secondo che non si può sentire. Cioè, chiedo anche a voi come vi state difendendo, se vi state difendendo dal caldo, se avete adottato dei sistemi oppure siete della parrocchia, ma sì, qualche giorno, qualche settimana, stringiamo i denti che tanto poi ci mancherà quando tornerà l'autunno.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Fiotto ex Cogne, Pecora Nera e Batman.

una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajour, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.

0: Carmen.
1: Bella, molto carina, molto carina anche questa. Allora, le altre cose di cui parlo di giornali, ANSA insomma, riporta, ecco qua c'è un tema, insomma, la ferrovia, le dichiarazioni di Berci, mai capito bene come si dica, fatte ieri in consiglio, come naturalmente assessore ai trasporti. Si è parlato di riattivazione della ferrovia Aosta Ivrea, perché sembra che ci siamo, sembra proprio che ci siamo, e sembra che a gennaio, quindi il mese è stato detto, c'erano dei dubbi tra dicembre gennaio, sarà gennaio, dovrebbe riaprire questa tratta, insomma, no? Dopo i lavori di elettrificazione, l'obiettivo è la riattivazione a partire da gennaio, almeno da Pont Saint-Martin, e mano a mano arrivare ad Aosta una volta ottenute tutte le autorizzazioni sulle parti che andranno a completamento. Io avevo capito che sarebbe, insomma, ripartita tutta la linea, sinceramente, da gennaio, ma va bene, si vede che abbiamo capito male noi. L'ho spiegato appunto ieri l'assessore dei trasporti Luigi Berschi. Stiamo lavorando a un programma di servizio che permette di iniziare a utilizzare il treno già da gennaio per una parte della tratta. Questo dice. Ok, vabbè. Poi c'è ancora, a proposito di quello che è stato detto in consiglio ieri, ci sono riportate le dichiarazioni di Margheretta, perché continua la saga, diciamo così, il dissing tra consigliere regionale Aurelio Margheretta e l'amministratore delegato di CVA Argirò, il quale aveva fatto delle dichiarazioni proprio nelle scorse ore, di fatto, insomma, preannunciando anche delle azioni legali nei confronti di Margheretta, perché questo sembrava. Margheretta dice: nessuna lite con Argirò, un attacco semplicemente fuori dalle righe, nessuna operazione per ledere la reputazione di CVA, cosa che in qualche modo era stata così sottintesa, no? Le dichiarazioni di Argirò, che aveva detto: Margheretta dice che CVA ha un debito di 1 miliardo e non tiene conto di altri parametri che sono invece quelli, insomma, che in effetti ci rendono una degli utility più solidi a livello italiano. Quindi c'è stato questo lungo intervento di Margheretta, che ha parlato di questa cosa e ha cercato da un lato un po' di smorzare i toni, dicendo che non c'è stata nessuna lite, però poi ha parlato di un attacco fuori dalle righe. Ho preso atto, dice, di un attacco assolutamente fuori dalle righe, quindi non so se il beef, come direbbero i rapper, è finito oppure andrà avanti. Seguiremo. Intanto 30 Seconds to Mars.

Andiamo su quello che è il territorio, come direbbe qualcuno. Andiamo in particolare in un quartiere di Aosta di cui magari si parla un po' poco, ma che ha una vitalità davvero interessante, che da poco ha costituito il proprio comitato appunto di quartiere. Sto parlando di quella che io chiamo sempre Regione Zamberletta, in realtà è quartiere Zamberletta, adesso poi ce lo chiarirà la coordinatrice che è in arrivo e sarà con noi, Lidia Il Carpegiò, tra pochissimo, e ci parlerà delle caratteristiche anche di questa zona, dei motivi per cui nasce questo comitato e di tutti gli eventi che già sono in cantiere intorno a questa nuova realtà. Intanto un disco un po' più zarro che è giusto, è quasi alle 10, Cookies and Cream.

0: Nel solco di Fabrizio De André, potremmo dire, no? Di De Gregori, di quella scuola italiana di grandi cantautori. Mentre invece guardavo l'impresa, parlando di sport, che insomma è stata fatta da Andrea Pedemonte, tutto quanto, tra l'altro l'insegna dell'ambiente, della solidarietà. Poi parleremo anche delle ragioni che l'hanno spinto a fare questa cosa da fuori folle, diciamo, da fuori, per una persona normale, insomma, abbastanza folle, ma in senso positivo. Lui è partito da Genova ed è arrivato in cima al Monte Bianco in 22 ore. Cioè, non è partito in macchina, eh? Questo è veramente incredibile. Lui ha fatto, allora, intanto 1 minuto e 30 di apnea a 42 metri di profondità a Genova, già che c'era, è partito così, con un po' di apnea. Poi è partito in sella la sua bici con temperature di 40 gradi, perché i giorni sono stati questi, quindi immaginate, fino alla cima del Monte Bianco. Ovviamente non è arrivato in bici in cima, ma insomma, l'ultimo pezzo l'ha fatto insieme, tra l'altro, ai gemelli Chanoin e anche al campione Francesco De Fabiani, che appunto l'hanno insomma, accompagnato fino in cima. Lui, ricordiamo che Pedemonte è anche medico della nazionale azzurra di fondo, quindi De Fabiani è anche un po' un suo paziente, quindi conosciuto, immagino, in quel caso. Non sono mancate ovviamente le difficoltà, c'è stato un colpo di calore che lo ha tenuto fermo un'ora a Casale Monferrato, una certa stanchezza naturalmente tra la neve e il ghiaccio, poi alla fine ce l'ha fatta. Non aveva sponsor, tutto questo era all'insegna della solidarietà. Insomma, ci è riuscito in 22 ore e 26 minuti. Bravo, bravissimo. Un record è stato sentito anche da Rai News, che l'ha intervistato, insomma, no? Gli ha chiesto a caldo quali fossero le sue impressioni.
1: Monte Bianco. Sentiamo. Dalla Val Venì, 3000 metri di dislivello in 22 ore e 26 minuti. È l'impresa di Andrea Pedemonte, 35 anni, sì, medico sportivo, con il cuore e la testa oltre l'ostacolo, e una sfida partita un anno fa.
2: Deriva già da quello che avevo fatto sul Genova Monte Rosa, dal desiderio di partire dalle profondità del mare fino alla vetta di una montagna, in questo caso la più alta d'Europa, proprio perché vorrei sensibilizzare le persone sul fatto che i cambiamenti climatici colpiscono tanto le profondità del mare quanto le vette delle montagne, e quindi unendo le mie passioni sportive a queste tematiche mi è sembrato bello appunto partire da una profondità già considerevole.
0: Sì, io ho detto all'insegna della solidarietà, in realtà era all'insegna dell'ambiente, ecco, diciamo, delle riflessioni sull'ambiente, sullo stato in cui versa l'ambiente e il clima. Sentiamo le notizie intanto, vai.
3: Sono le 10 in punto. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Doloroso risveglio in Venezuela, colpito da due potentissime scosse di terremoto, entrambe catastrofiche, a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2 e la seconda, ancora più violenta, di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale di Maiquetía, che ha sospeso i voli. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Apparsa in TV visibilmente provata, ha annunciato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità nazionale.
1: La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha telefonato il ministro degli esteri Antonio Tajani esprimendo la sua solidarietà. L'Italia e l'Europa ci sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier, annunciando verifiche sulle condizioni degli italiani. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Solidarietà a nome di tutto il governo, anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: Coordinarsi sui principali dossier internazionali, su tutti Iran e Libano, e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale, che passerà anche per l'adozione di una dichiarazione congiunta e di una serie di intese interministeriali, dalla difesa allo spazio, all'agricoltura fino alla cultura. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, la premiera Giorgia Meloni e il presidente francese Macron discuteranno dei loro obiettivi a Villa Eleanor.
1: Oggi alla Camera si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo sia per i tempi che per il contenuto. Prima del capo dello Stato, dalle 11 interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Dalle 10.25 è previsto un picchetto d'onore interforze sul piazzale.
2: Caldo senza tregua, oggi 17 città da bollino rosso in Italia e domani saranno 18, ma la prova più difficile sta nel weekend di una settimana che sembra non avere fine. Finora non è mai stata registrata un'ondata di calore così lunga. Temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. A Firenze, in pianura padana, con 40 e 41 gradi, si registreranno i valori più alti attesi nel nostro paese, rispettivamente sabato e lunedì prossimi.
1: Il calcio, con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delinea il quadro delle qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia 3-1, il Marocco contro Haiti 4-2 e poi ancora Sudafrica contro la Corea del Sud 1-0 e il Messico contro la Repubblica Ceca 3-0. Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar 3-1 e la Svizzera ha superato 2-1 il Canada.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: A regolare i nostri comportamenti ci sono due grandi argini, la legge e il buonsenso. Fra questi due confini si colloca anche il diritto di critica, oggi dilatato in quella savana spesso incontrollata che è il web e soprattutto i social network. Criticare significa esprimere liberamente il proprio pensiero, anche in modo scomodo. Significa contestare il potere, mettere in discussione le narrazioni ufficiali, denunciare ciò che non funziona. Garantirlo è l'articolo 21 della nostra Costituzione ed è attuale più che mai. Ma la libertà di espressione non è un lasciapassare universale, non giustifica qualunque comportamento né sospende le regole della convivenza civile. 3. I limiti precisi al diritto di critica. La verità dei fatti narrati, l'interesse pubblico alla loro divulgazione e la correttezza formale dell'esposizione. In altre parole, niente espressioni lesive della dignità umana, nessuno sconfinamento nella diffamazione o nella offesa gratuita. Uno studio condotto fra l'aprile del 24 e il marzo del 25 segnala una crescita esponenziale delle fake news online, alimentata soprattutto, ahimè, dall'intelligenza artificiale, ma soprattutto evidenzia nello scorrere quotidiano dei social un livello crescente di acrimonia, di odio, che non pone solo problemi giuridici, emergono implicazioni psicologiche, forse anche psichiatriche e sociologiche, sempre più preoccupanti. Si è affermata così una figura ormai ben riconoscibile, il criticone. Il dizionario lo definisce quasi con indulgenza persona sofisticata che ha la mania di criticare e di trovare da ridire su tutto e tutti, ma la realtà è spesso meno innocua. Ognuno di noi ha in mente qualcuno che incarna questo modello, il denigratore permanente, il detrattore sistematico, il maldicente seriale. Una figura che svetta anche in politica. Non mi riferisco alla critica costruttiva, quella che Winston Churchill descriveva così: la critica può non essere piacevole ma necessaria, compie la stessa funzione del dolore nel corpo umano, richiama l'attenzione su uno stato malsano delle cose. Fine della citazione. Mi riferisco invece alla sua degenerazione, urlata, querula, sguaiata, spesso nascosta dietro l'anonimato dei social. Chi agisce in modo mascherato è per questo irresponsabile. Chiunque eserciti responsabilità pubblica o amministrativa sa bene di questa pressione. Dai veleni sui social, alle lettere anonime, dalle petizioni al mail bombing, fino a manifestazioni interminabili, tavoli di confronto in cui il presupposto implicito è chi decide è incompetente, in malafede o peggio. La democrazia vive del confronto, ma questo processo dialettico deve svolgersi nel rispetto reciproco e secondo regole condivise. La criticonite è una deriva da contrastare con determinazione. Una democrazia sana non è demolizione sistemica.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
2: Radio station BTS.

dopo tanto parlare di attualità, di politica, di tutte queste questioni, parliamo finalmente di una bella realtà propositiva, di quartiere, di cittadini, che è da poco stata costituita. Credo che il 12 giugno ci sia stato l'evento di presentazione, e sto parlando del comitato di quartiere Zanverletto. Intanto, per parlarne

0: Che è cresciuto negli anni e io da cittadina che ha sempre risieduto nella zona, prima in Via Artanava e poi in Corso Lancieri, l'ho visto veramente crescere nel tempo. È un quartiere che presenta una serie di peculiarità in quanto c'è una rappresentanza di residenti, molte piccole attività, tra cui anche commercianti, e poi c'è tutto il polo sportivo che chiaramente attrae durante il giorno diversi utenti. Non dimentichiamo poi il Parco Zambarlè, che sia di giorno che ahimè anche di notte è abbastanza frequentato.
1: Sì, poi a livello anche di attività commerciali c'è una certa vivacità comunque, no? Diciamo, ci sono delle attività soprattutto in Corso Lancieri, ma anche nella via che è quella parallela, non mi ricordo mai il nome, insomma, quella
0: Via
1: Garenne. Via Garen, esatto, quella lì, no, tutto sommato è una via, sono delle zone vivaci, no? Sotto questo aspetto è in fase ascendente, in fase di stagnazione, discendente, com'è sotto questo aspetto di vivacità?
0: Allora, senza entrare nel merito delle attività, del loro budget, insomma, fatturato, però sì, è una zona effettivamente molto attiva, molto vitale, vivace. Abbiamo anche diversi bar e ristoranti che tra l'altro ci hanno supportati nella fase di organizzazione dell'evento di presentazione del 12 giugno, come hai menzionato, e quindi si sta creando una bellissima sinergia fatta di collaborazione. C'è veramente fermento e gioia da parte di tutti di prendere parte a questo progetto civico.
1: Esatto, e questo è l'aspetto interessante da sottolineare. Vedo che anche nel vostro manifesto voi vi proponete di collaborare con altre realtà cittadine, ovviamente sono tante le realtà che rappresentano varie vie e quartieri di Aosta e voi avete l'intenzione anche di cercare una collaborazione. Se ti va, Pamela, in due parole di raccontarci proprio i fini, uso questo gioco di parole, insomma, questo tuo cognome, con cui avete scelto di costituire il quartiere e anche da dove nasceva l'esigenza, no? Cioè cos'è che vi ha fatto dire è il caso di creare un comitato di quartiere?
0: Allora, mi fa quasi ridere dirlo, è nato al bar, eravamo quattro amici al bar e quindi tra una chiacchiera e un'altra, nel confrontarci anche così delle situazioni, delle criticità che abbiamo vissuto, portato anche all'attenzione dell'amministrazione comunale in diversi periodi, in diverse occasioni, ci siamo detti ma perché non unirci e costituirci con un'identità un po' più precisa, rappresentare tutti. E così è stato, detto fatto, nell'arco di una settimana avevamo già statuto, atto costitutivo e via dicendo. E siamo tutte persone, intendo del direttivo, io, Roman Pernetas e Fernanda Carriere, delle ragazze di quartiere che hanno vissuto da sempre e quindi si sentono molto parte, è proprio un'estensione della propria casa, è un territorio che sentiamo nostro.
1: Certo.
0: E come tale vogliamo prendercene cura, quindi sì, sicuramente criticità che poi possiamo anche identificare in alcune macro aree, ma anche molti aspetti e un potenziale ancora da sviluppare, quindi positivo.
1: E allora farei così, sentirei un disco e poi andrei nel merito delle rivendicazioni che avete sul piano delle criticità e anche su tutti gli aspetti invece che insomma meritano di essere valorizzati di più di un'area che insomma è già molto nota, insomma è un'area appunto soprattutto per l'aspetto sportivo e commerciale che già si conosce bene, ma che forse ha un potenziale tale da poter essere ancora più messa sotto i riflettori e diventare sempre più centrale. Vi ricordo che siamo in diretta, quindi se volete fare qualunque domanda alla coordinatrice del comitato quartiere Zambarlè che è con noi quest'oggi, Pamela Fini, basta scriverci al 349 722 5831.

0: parliamo allora del comitato di quartiere Zamberletto, lo facciamo con la sua coordinatrice Pamela Fini, che oggi appunto rappresenta questa, non so se definire l'associazione, comitato, se comitato. Il termine giusto è questo. Sai che non ho mai capito la differenza, adesso questo un giorno dovrò approfondirlo lessicalmente, no? Qual è la differenza tra queste cose? In questo caso, quando si parla di movimenti che arrivano comunque dal basso, dai cittadini, si usa il termine comunicato, comitato. In effetti voi vedo che invitate un po' tutti, i residenti, le famiglie, i giovani, le attività economiche, i liberi professionisti, le realtà associative, a partecipare attivamente con idee, contributi e proposte, perché quando un comitato si costituisce, insomma, all'inizio soprattutto c'è da fare un po' di brainstorming, di andare a cogliere appunto delle idee, però mi pare anche di capire dai vari comunicati che avete fatto che alcuni punti fermi ce li abbiate, no? Su alcune criticità magari che andrebbero così risolte, andrebbero portate all'attenzione anche delle istituzioni che il seppur piccolo quartiere Zamberletto presenta. Quali sono?
1: Sì, assolutamente. Allora, possiamo dividere in tre macro aree, ovvero decoro, viabilità e sicurezza. Per quanto riguarda il decoro, saltano subito all'occhio l'ultima azione della realizzazione della rotonda tra via Garin, Corso Lancieri e via Grandevia, per la quale abbiamo già avuto, come dire, un aiuto volontario accorato e dall'artista Bobo Pernetas, che risiede col suo atelier nel quartiere, e poi dalla cooperativa Monfaler, che anche essa si è resa disponibile per effettuare i lavori del verde.
0: Bobo Pernetas, che nota di redazione, l'ultima volta che è venuto il nostro ospite era penso qualche mese fa ormai, finita la trasmissione mi ha rapito, mi ha portato in un ristorante in collina a Charvenceau e mi ha ubriacato, questo è quello che è successo. Chiusa la parentesi.
1: Fantastico,
0: prego.
1: Il modus operandi.
0: Salutiamo
1: suo.
0: Bobo, grazie. Quando vuoi torna pure, che sono qua che ti aspetto a braccia aperte.
1: Benissimo, e quindi poi c'è il parco che, come dicevo prima, è molto frequentato sia dalle persone del posto ma anche persone che vengono appositamente a rilassarsi, a portare i bambini a giocare, e che ahimè durante le ore notturne, soprattutto nei fine settimana, è preso d'assalto da gruppi di ragazzi che ne combinano di ogni, detto molto semplicemente. E questa è una grossa criticità, in quanto schiamazzi, piccoli atti vandalici, dovrà essere gestita in concomitanza con poi le forze dell'ordine. E dicevo viabilità perché sono alcuni tratti in particolare che portano a percorrere i tratti con più velocità e quindi si rischia di incorrere in incidenti, e si vuole andare a limitare così il flusso in termini appunto di velocità di percorrenza, quindi dossi, dissuasori di velocità.
0: Ok, a questo mi pare già avere le idee chiare, partire con tre macro aree su cui andare a intervenire, tanta roba insomma per un comitato, almeno avete le richieste chiare da fare a chi di dovere, perché poi da soli come cittadini potete fare fino a una certa, devono però poi intervenire le istituzioni che devono intervenire su questo e fare qualcosa per migliorare queste criticità. Però dicevamo anche, insomma, il quartiere presenta anche delle eccellenze, no? delle questioni da valorizzare. Forse adesso mi permetto di dire, appunto, quella parte di vivacità commerciale è assolutamente pregevole, tra l'altro insiste anche su di voi la pista ciclabile, ricordiamolo, quindi in qualche modo siete stati inclusi in una mappa centrale, insomma, quantomeno della città. Non so se, ecco, come è stata presa la pista ciclabile, per esempio, dalla cittadinanza? È piaciuta, non è piaciuta? Tu hai un po' il polso della situazione?
1: Allora, anche qui abbiamo sempre chi apprezza di più e chi apprezza, certo, un po' meno. Diciamo che ci sono, ahimè, degli errori di progettualità evidenti, quindi è poco sfruttata, ma perlomeno, come ho fatto presente anche quando ho udita da sindaco, giunta e capi di maggioranza, permette ai disabili di potersi spostare, cosa che prima non poteva accadere a causa della mancanza di caratteristiche idonee appunto per il passaggio.
0: Certo, chiaro. E dovessi trovare un aspetto che vi differenzia dagli altri quartieri di Aosta, cioè una cosa che diceva, in questo noi siamo, non dico i migliori, ma insomma è una tu che vogliamo, come direbbero i giovani di oggi, un po' flexare, no? Un po' dire, ah, noi abbiamo sta roba qua che ci piace particolarmente, quale sarebbe?
1: Ma allora faccio una precisazione, innanzitutto un quartiere tutto sommato tranquillo, sì, è vocato alla produttività, quindi già quello è sinonimo di vitalità e voglia di fare. Poi sicuramente il polo sportivo la fa da padrone, e che può avere anche un risvolto che sfocia nel turismo, Di questo ne abbiamo parlato anche con Alessandro Cavalieri del consorzio di Aosta, sì, perché effettivamente c'è un aspetto che può essere sviluppato in tal senso, quindi legare il turismo allo sport e al quartiere, unendolo poi a quello che è la parte più centrale di Aosta e la zona storica.
0: Ok, arriviamo magari, se ti va Pamela, tra poco anche alla parte di poi iniziative concrete, eventi, perché avete già messo in cantiere alcune cose interessanti che vanno dal semplice aperitivo a dei contest fotografici, a delle cose legate alla bellezza, insomma al decoro anche del quartiere. Lo vediamo tra pochissimo, intanto sentiamo il Music Box.
2: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
4: Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha nominato Giulia Zaccaro in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e Pierangela Angelini per ISPRA. Con queste nomine l'organo è ora al completo e resterà in carica 5 anni, definendo indirizzi e obiettivi strategici del parco e verificando i risultati della gestione.
5: Il presidente di Associazione Italiana Energie Agroforestali, Marco Bussone, e l'amministratore delegato di Bologna Fiere Antonio Bruzzone confermano il percorso verso la prima edizione, in programma dal 10 al 12 febbraio 2027. Bussone parla di manifestazione di riferimento europeo, costruita su visibilità, business, innovazione e internazionalizzazione. L'invito alle imprese è chiaro: partecipare per costruire insieme il futuro del settore.
4: Un detenuto egiziano ha tentato di colpire un altro recluso con una lama artigianale in plexiglass. Il rapido intervento di due agenti della polizia penitenziaria ha evitato il peggio. Entrambi hanno riportato lussazioni e ferite lievi. Il SAPPE denuncia l'ennesima escalation di violenza e chiede misure immediate, inclusa l'espulsione dei detenuti stranieri responsabili di aggressione.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Ancora qualche istante con Pamela Fini, che è coordinatrice del comitato da poco nato di quartiere Zamberlet. Arriviamo alla parte di iniziative che voi realizzate sul territorio. Intanto avete una serie di aperitivi molto interessanti a rotazione nei vari bar di regione Zamberlet, che mi pare siano il mercoledì?
1: Sì, giusto? Esattamente, rotazioni il primo, il secondo e il terzo mercoledì del mese, perché poi il quarto tendenzialmente ci sarà la riunione del quartiere mensile.
0: Ok, perfetto. Insomma, su vari bar del territorio vedo Bar Lancieri Illy, dovrebbe essere,
1: Poi il Cerco di Group e il Dolce Amaro Caffetteria.
0: Dolce Amaro Caffetteria, perfetto. Oltre a questo c'è anche tutta una parte legata all'estetica, sia alla fotografia, perché è già partito un contest fotografico, avete un sacco di tempo tra l'altro per mandare le foto, quindi potete cercare l'ispirazione da qui fino al 10 di dicembre di fatto. Qual è l'idea di questo contest fotografico, di fotografare un po' il quartiere sotto un punto di vista, insomma, diverso, carino, immagino?
1: Sì, catturato dall'occhio dell'artista, da chi è esperto di fotografia e sa cogliere la bellezza in tutti i suoi aspetti, in uno sguardo, in un sorriso, anche in uno scorcio. Sì. E quindi tutti quanti sono invitati. Ricordo che il comitato è aperto a tutti assolutamente, quindi non pensiamo che solo chi risiede a un'attività può essere interessato. Mm-hmm. Il secondo contest che menzionavi, per abbellire il quartiere, abbiamo pensato a coinvolgere i residenti che hanno dei balconi o dei piccoli giardini curati a voler inviare delle foto delle loro, così, dei loro angoli verdi, per poter partecipare a un altro contest che mira appunto a colorare di fiori il quartiere.
0: Bello anche questo, un bel pretesto per mettersi lì a trigare un po' e creare della bellezza anche nella propria abitazione, nei propri balconcini. In questo caso la premiazione sarà a novembre, quindi qui il tempo è un po' meno, ma d'altronde la stagione bella è questa, quindi adesso che dovreste farlo fino al 30 di settembre c'è tempo per iscriversi e partecipare a questo contest. Bene, Pamela, mi sembra tutto molto molto bello, speriamo davvero che le premesse di questo neonato comitato quartiere Zamberlet possano essere confermate poi nelle azioni e soprattutto essere raccolte da chi di dovere per aiutarvi nella vitalità che volete conferire alla regione in cui vivete, al quartiere in cui vivete e in tutte le iniziative che state cercando di portare dal basso, come si dice, no? Come cittadini. Grazie allora davvero alla coordinatrice Pamela Fini per essere passata, in bocca al lupo.
1: Grazie Riccardo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, che da poco si è esibito allo stadio Ferraris di Genova, ci sono tanti valdostani che sono andati. Devo dire che la Valle d'Aosta penso sia una delle regioni che pro capite ha più fan di Olli, per motivi anche piuttosto chiari, insomma, per Giuli naturalmente, ma non solo, c'è un grande tormentone anche di per sé. E ho avuto non so quanti contatti che erano in effetti a vedere quel concerto, sono in una bolla di fan di Olli, ho scoperto questa cosa qui. Vabbè, andiamo avanti. Parliamo della notte di San Giovanni, ieri qualcuno ce ne parlava, in effetti a Torino è molto sentita la notte di San Giovanni, tant'è vero che tutti gli anni ci sono fuochi d'artificio, festeggiamenti, insomma, da quello che riporta Torino Today i fuochi d'artificio non sono andati benissimo, ci sono stati alcuni ritardi, delle lunghe pause tra uno scoppio e l'altro e anche dei fischi in piazza. Quindi qualcosa è andato storto, diciamo, non è andato benissimo lo spettacolo pirotecnico di San Giovanni 2026. Come da tradizione l'evento era allestito in piazza Vittorio Veneto, questa volta c'erano anche alcuni DJ set, no, a condire il tutto, e alle 23 dovevano iniziare i fuochi, che però sono partiti mezz'ora in ritardo, e soprattutto nella prima parte alcune pause hanno intervallato gli scoppi. Sai che ci va sempre, no? Uno spettacolo deve avere una continuità, non si può interrompere, e a quanto pare a qualcuno era a Superga a godersi i fuochi dalla collinetta, no, di Superga, e molti non capivano cosa stesse succedendo. I fuochi a intermittenza, dicevano, no? Sui social sono iniziati a circolare i video, qualcuno ha parlato di un problema tecnico, insomma, non ha funzionato qualcosa. Vabbè, è così, succede. Non ho mai preso in mano uno di quegli aggeggi, non so neanche come funzionino, quindi non so neanche cosa dire, sinceramente, di questa vicenda la conosco zero. Colleghiamoci con le notizie. Chissà che la redazione da Roma non apra il notiziario di oggi con questa cosa qua, dei fuochi di San Giovanni. Potrebbe essere un grande scoop, sentiamo.
2: Sono le 11 in punto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti, oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. Una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi, solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti, al momento non risultano vittime italiane.
4: Conflitto Mosca Kiev, nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola, presi di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala e alta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
5: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
4: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale, in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, il livello di allarme più alto. Calto record anche in Spagna, 212 morti la domenica, in Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
5: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
4: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team di Noale per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo, le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
5: È tutto, a più tardi.

sonorità, le sonorità vagamente dark di questa Drive di Topic. 349 722 5831 per interagire con Top Italia Radio anche oggi in diretta da Lidia al Carpegiaud. Adesso arrivano i The Colors.

0: Bello ogni tanto di sentire anche Enrico Ruggeri, ma molto meglio forse sentire il nostro meteo che arriva adesso. Ci dice tutto sulla giornata odierna e le prossime.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Meteo oggi ci regala un mattino che arriva in punta di piedi, luminoso e fermo. Temperature stabili, 33 gradi centigradi, minime 21 gradi centigradi. Tutto resta quieto, come se il tempo avesse deciso di non cambiare. Un giorno perfetto per chi ama la calma che non chiede niente.

sono un uomo semplice. Mettimi Post Malone in mezzo alla playlist, io sono contento, va benissimo. Anche questa Only Wanna Be With You, alle 11:20 minuti in diretta dalla Giostra, Top Italia Radio. Ricordiamo anche il nome del programma ogni tanto, no? Cioè, giustamente esiste questo nome, quindi insomma, diciamolo ogni tanto come ci chiamiamo anche noi, la Giostra. Comunque, vabbè. E visto che anche sui social ci chiedete dove si possono ritrovare le interviste, oggi abbiamo avuto Pamela Fini, ieri il principe Emanuele Filiberto, beh, su Spotify, Top Italia Radio, le interviste. Questo è l'indirizzo, è molto semplice, da lì trovate appunto tutti i link per risentire pezzo per pezzo le conversazioni con gli ospiti che abbiamo avuto. Vedo che ci sono altre notizie interessanti che riguardano il territorio valdostano e non. Io adesso però in chiusura, scusate, vorrei andare un po' sulla tecnologia. Ma sì, facciamo questo momento in cui io faccio totalmente finta di capirne gli argomenti dei quali non so nulla, tant'è vero che ogni giorno litigo e arrivo quasi allo scontro fisico con il mixer che ho qui davanti a me. Questo ti fa capire la mia padronanza, no, del mezzo, dello strumento. Però è giusto, insomma, viviamo in un'epoca di grandi trasformazioni digitali, di intelligenza artificiale, così sembra giusto, insomma, ogni tanto buttare uno sguardo. Per esempio, in Italia sta avanzando in modo sensibile, in modo palpabile, il mercato della robotica, che è arrivato a valere, secondo il Politecnico di Milano, la bellezza di 3 miliardi e mezzo di euro. E pensate, per 6 aziende su 10 la robotica potrebbe essere la risposta alla difficoltà e le difficoltà che hanno a trovare manodopera umana. Quindi l'idea è: sostituiamo gli umani, o meglio, sopperiamo al fatto che non si trovano ragazzi spesso lavoratori, con i robot, con i sistemi robotici, che non sono solo una leva di competitività, come dice Giovanni Miragliotta dell'osservatorio Innovative Robotics. Non solo questo, ma anche una risposta alla scarsità di lavoratori che in taluni comparti le imprese stanno già iniziando a vedere. Sarà ovviamente un cambiamento graduale, ma centrale per difendere la competitività dell'industria italiana. Pensavamo i robot ci sostituiranno, in realtà i robot faranno i lavori che non vogliamo più fare noi. Questa è un po' la sintesi di quello che dicono le analisi del Politecnico di Milano e soprattutto di questo osservatorio, che insomma si chiama appunto Osservatorio Innovative Robotics, che si occupa appunto di tracciare un fenomeno che è una roba che sembra sempre un po' futuristica. Ogni tanto vedi video su Instagram di questi robot cinesi, queste robe qua, in realtà è già molto più attuale di quello che noi tutti, che magari non ci lavoriamo in quel settore lì, possiamo pensare.

No Angels, dice Justin Timberlake in questo brano di 2 anni fa. Tra l'altro volevo dirvi che c'è un videogioco che ha segnato un po' una generazione, che compie 35 anni, credo oggi dovrebbe essere la data, vabbè, comunque in questi giorni, che è Sonic. Non so se ci giocavate, se ve lo ricordate, la console era tipo, si chiamava Sega Mega Drive, una roba del genere. Tipo, era tutta grigia, queste cartucce enormi, così. E c'è stato questo 35esimo anniversario con un'operazione nostalgia fatta proprio dalla multinazionale giapponese Sega, che esiste ancora, e che ha svelato un'iniziativa proprio per celebrare la storica mascotte del porco spino blu. Di fatto i primi capitoli della serie tornano su cartuccia, cioè con l'hardware originale. Sai che adesso c'è tutto un recupero delle vecchie console, così hanno deciso di, diciamo, ristamparle, anche se il verbo è sbagliato, di ricrearle di nuovo. Il retro game, famoso mercato del retro gaming si chiama, no? Il videogioco è un po' vintage. Quindi la Legacy Cartridge Collection, sviluppata in collaborazione con un collettivo che si chiama IM8Bit. L'operazione prevede la distribuzione di nuove cartucce fisiche di Sonic 1 e 2 compatibili con l'originale Sega Genesis, in Europa conosciuto appunto come Sega Mega Drive. Entrambe le riedizioni costano $100, mazza, costavano meno all'epoca secondo me, proprio a occhio così, vado un po' a spanne, e saranno spedite in quantità limitate, quindi sono un po' dei pezzi unici, da luglio in confezioni classiche, come se fossimo ancora appunto a 35 anni fa quando usciva il gioco, quindi eravamo praticamente nel 91, con la possibilità di ricevere una rara variante luminescente per i più feticisti, diciamo, i più appassionati di

0: The Code era Nemo, che non c'entra nulla col pesciolino. Vedo che è tornato di nuovo all'interno del calendario di Aiace, che torna con la sua rassegna macchia d'olio. Nei prossimi giorni avremo sicuramente qualcuno dell'associazione che devo ancora contattare, mi sono dimenticato io sto giro, adesso scrivo a chi di dovere, vi riportiamo per farvi raccontare un po' tutto di questa attesa rassegna cinematografica in giro per le valli. Ora invece ci colleghiamo col Music Box.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Piotto Ex Cogne, Pecora Nera e Bat

0: notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajour, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Gabbani, l'abitudine, a proposito di cose alle quali ormai ci stiamo abituando, sono le 11.42, è il 25 giugno, stiamo un po' se abbiamo la base. No, questa non va bene, questa è Matrix, questa è tipo tecnologia che prende il sopravvento, quella roba lì, un po' uno scenario distopico. No, no, no, base, torniamo all'antico, per favore, la base, base al manacco, eccola qua. L'antichissimo, torniamo e vediamo quali sono alcune occorrenze storiche della data odierna, appunto del 25 di giugno. Allora, compleanni di oggi di musicisti: nasceva oggi Martin Gershwitz, pianista con gli Iron Butterfly, nasceva nel 52, mentre nel 46 oggi nasceva Ian McDonald, che insomma è stato cantante, sassofonista grandissimo dei King Crimson e anche coi Foreigner, davvero, non sapevo sta roba, doppia veste, due generi molto diversi, grandissimo. Nasceva nel 53 infine Agostino Marangolo dei Goblin, ha suonato anche con Napoli Centrale e ha collaborato con Pino Daniele, quindi questi sono i compleanni. Poi eventi storici, oggi nell'88 moriva il chitarrista Hillel Slovak, fondatore dei Red Hot Chili Peppers, overdose a Hollywood, quindi California. Nel 2009 moriva anche Michael Jackson, oggi a Los Angeles, decesso dovuto a una crisi respiratoria causata da un potente sedativo somministrato a quanto si apprese poi da un medico. Nel 2002 usciva oggi per la Epic il nono disco di Joe Satriani, che si chiamava Strange Beautiful Music. In un brano ha collaborato anche in questo disco con Robert Fripp e sti cazzi, aggiungo questo commento. Nel 2002 usciva per la DGC Records il dodicesimo disco dei Sonic Youth, Murray Street. Magazine The Wire lo dichiarava disco dell'anno. Tanto non ci richiederete mai i Sonic Youth, forse è un bene, anche se io li adoro, perché fanno brani che durano anche 18 minuti, quindi non avremmo tempo di metterli. E ora vi lascio insomma dare sfogo alla vostra fantasia, se volete chiudere con un disco libero, appunto un po' diverso dalla solita scaletta, o anche no, in base ai vostri gusti, scriveteci il titolo su WhatsApp.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
3: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista di difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da viale della liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

Altro disco che c'è uscito dalle orecchie ai tempi, come si dice. Questo è un complimento, vuol dire che era virale, andava benissimo. Versace on the Floor di Bruno Mars con David Guetta. Che anno era quando usciva sto pezzo? 2017. Ok. Dischi liberi che invece vanno ancora più indietro, decisamente più indietro quest'oggi. Abbiamo due proposte per voi, fatte da voi peraltro, quindi dovete semplicemente decidere tra un grande classico dei Guns N' Roses che non sentiamo da un sacco, Sweet Child of Mine.

ogni caso due sfaccettature degli anni 80, una un po' più rock, l'altra un po' più diciamo pop, mettiamola lì, ma anche se un po' riduttivo naturalmente per i Duran Duran. Avete due opzioni, uno Guns N' Roses, due Duran Duran, votate voi dunque 349 722 5831 per far pervenire la vostra votazione. Tra poco, senti come mi esprimo in modo forbito quando non serve a nulla, tra poco la sentiamo.

Azioni, andiamo con i Guns N' Roses, quindi riascoltiamo forse insomma il disco più noto, cioè se pensi a loro pensi forse ancora adesso a questa Sweet Child O' Mine che usciva nell'87.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela, 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati alla Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
1: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
2: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macrofinanziaria. Intanto, nella notte attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
1: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022, lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
2: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il Capo dello Stato.
1: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
2: È tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Il presidente Roberto Colombero definisce positiva l'azione della regione su SNAI e Fondo Nazionale Montagna, con 10 milioni appena ripartiti alle unioni montane. Colombero parla di modello nazionale e invita a rafforzare ulteriormente le unioni, considerate l'unica strada per lo sviluppo dei territori alpini.
3: Sala della trasparenza gremita per la conferenza Donne e diritti, storia di una conquista continua, promossa da CAFID. Istituzioni e associazioni hanno ribadito la necessità di rafforzare la partecipazione femminile nei ruoli decisionali, ricordando che nonostante livelli di istruzione più alti, le donne incontrano ancora ostacoli in carriera e parità economica. Un momento di confronto per rilanciare politiche e percorsi culturali a sostegno dei diritti femminili.
2: La cabina di coordinamento conferma un avanzamento positivo. Già conclusi l'asilo e la mensa del quartiere Dora, l'efficientamento del teatro Giacosa e la nuova rotatoria di via Valli Valdostane. In chiusura anche i cantieri di rigenerazione urbana del Dora, mentre il nuovo parco e la ciclabile andranno avanti fino al 2027. Il sindaco Rocco parla di trasformazione concreta e annuncia incontri nei quartieri per condividere i prossimi interventi.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers, cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: fare.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate. Il bilancio delle vittime, destinato ad aggravarsi, è salito a 164 morti e 971 feriti, ma secondo le stime diffuse dallo US Geological Survey, i morti potrebbero essere più di 10.000. Si scava tra le macerie e tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione.
3: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha reso onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
4: La cronaca è svolta nell'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di 60 anni ucciso nel suo appartamento in via Nino Xili a Milano. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Duomo, coordinati dalla procura, hanno eseguito nella notte tra lunedì e martedì un fermo nei confronti di un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. È ritenuto il presunto autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky rivendica le operazioni a lungo raggio contro la Russia, che definisce come risposte precise e costanti alla strategia di Mosca di prolungare la guerra e attaccare città e comunità ucraine. Colpite due raffinerie a 1500 chilometri dalla linea del fronte, attaccata nella notte la Crimea. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi di prestito a Kiev.
4: Il caldo fa ancora vittime. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e ieri, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 le città da bollino rosso e domani saranno 18.
3: Il calcio, dopo la prima storica qualificazione, 16esimi del Sudafrica, il passaggio del turno di Brasile, Marocco, Messico, Svizzera e Canada. Continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti che giocheranno contro la Turchia di Montella e Paraguay, Australia per il gruppo D.
4: È tutto, a più tardi.

sei pronto a rivivere la storia. Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno. Non mancare. Sarà leggenda.

0: Relax. Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'attuale fervore verso i costumi da bagno per bambini nasce da una dolce e lucida necessità. Vogliamo regalare ai bambini molto di più di un indumento utile per affrontare i tuffi, scegliendo dei capi che siano autentici strumenti per far emergere in piena libertà il loro carattere e la loro energia. Negli anni passati il pregio di un costumino era dettato quasi unicamente dalla vivacità caotica delle stampe. Trionfavano grandi disegni, marchi famosi e fibre sintetiche un po' rigide. Adesso, al contrario, l'eleganza si raggiunge semplificando di netto le linee. L'incanto di queste creazioni si rivela nel taglio sartoriale e nell'uso sapiente di tenui tinte polverose. Il settore ha cambiato rotta, rendendo la moda mare un vero gioiello. Non serve mica soltanto a nuotare, ma a vestirli tutti con un grande stile. Preferire un costume d'autore significa investire su un capo curato nei minimi dettagli, ideato per dare la massima libertà di movimento e affascinare dal primo sguardo. Tra le tendenze più forti del momento spiccano i modelli classici caratterizzati da volumi sempre sfiziosi. Si parla di costumi con balze morbide, senza cuciture rigide, che assecondano perfettamente l'irrequietezza dei bimbi. Rappresentano il culmine di un gusto fresco che ben si unisce con i filati naturali, etici ed ecosostenibili oggi tanto amati. Riporre in valigia un pezzo davvero unico o creato da un giovane talento è il gran colpo di classe per i genitori che amano alla follia la moda infantile. Eppure la forte rivoluzione e l'affermazione dei tessuti tecnici con potenti filtri solari resi stupendi da colorazioni insolite o trame inattese. Questi piccoli capi sembrano aver oltrepassato il loro scopo primo. Nati magari per nuotare o per difendere la pelle, simili indumenti stravolgono la figura dei bimbi in spiaggia, donando un fascino dolcissimo. In un mondo ormai dominato da cellulari e distrazioni che pullulano sulla rete, questo indumento rappresenta una magia concreta e reale per i bimbi. Il costumino di oggi si conferma qualcosa di molto fisico da vivere con brio, sempre pronto ad arricchire le loro corse e i loro giochi più sani. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta e scrittore italiano Giacomo Leopardi. I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como, Carlo Alberto Lodi, è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League, ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
1: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire i gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati, lo ha dichiarato Save the Children.
2: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
1: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
2: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
1: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2030. 31.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha nominato Giulia Zaccaro in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e Pierangela Angelini per ISPRA. Con queste nomine l'organo è ora al completo e resterà in carica 5 anni, definendo indirizzi e obiettivi strategici del parco e verificando i risultati della gestione.
3: Il presidente di Associazione Italiana Energie Agroforestali, Marco Bussone, e l'amministratore delegato di Bologna Fiere Antonio Bruzzone confermano il percorso verso la prima edizione, in programma dal 10 al 12 febbraio 2027. Bussone parla di manifestazione di riferimento europeo, costruita su visibilità, business, innovazione e internazionalizzazione. L'invito alle imprese è chiaro: partecipare per costruire insieme il futuro del settore.
2: Un detenuto egiziano ha tentato di colpire un altro recluso con una lama artigianale in plexiglass. Il rapido intervento di 2 agenti della polizia penitenziaria ha evitato il peggio. Entrambi hanno riportato lussazioni e ferite lievi. Il SAPPE denuncia l'ennesima escalation di violenza e chiede misure immediate, inclusa l'espulsione dei detenuti stranieri responsabili di aggressioni.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: AI e allucinazioni artificiali.

0: basta.
1: Certo, ma noi donne abbiamo ragione a prescindere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, a volte l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa. Quando una AI come ChatGPT risponde, non cerca la verità come farebbe una persona.
1: E allora cosa fa?
0: Cerca la, pa-

0: o quando l'argomento è poco chiaro.
1: In pratica si trova in difficoltà.
0: E invece di dire sempre non lo so, può generare una risposta che sembra corretta.
1: Anche se non lo è.
0: Proprio così.
1: Ed è quello che chiamano allucinazione.
0: Esattamente.
1: Nome curioso.
0: Eh sì, perché il sistema produce informazioni che sembrano reali, ma in realtà non esistono.
1: Tipo?
0: Libri mai scritti, citazioni inventate o fatti presentati con grande sicurezza, ma completamente sbagliati.
1: Quindi il problema non è solo l'errore.
0: No, è la sicurezza con cui viene detto.
1: Un po' come certi conoscenti alle cene.
0: Ecco, stavo pensando proprio la stessa cosa. Pensa che a volte l'AI può persino inventare i nomi di studi scientifici, indirizzi web o riferimenti che sembrano perfettamente plausibili.
1: Quindi non sempre basta che una risposta sembri professionale.
0: Esatto, perché una frase ben scritta non è automaticamente una frase corretta.
1: Questa dovremmo incorniciarla.
0: Anche perché più l'argomento è specifico, più può essere difficile accorgersi dell'errore.
1: E lì rischiamo di fidarci troppo.
0: Proprio per questo molte aziende stanno lavorando su rendere i modelli più affidabili e trasparenti.
1: Quindi allucinano meno?
0: Esatto, in molti casi sì.
1: Però il rischio non è sparito.
0: Assolutissimamente no.
1: Per questo, quando si cercano informazioni importanti, conviene sempre verificare le fonti.
0: Ma certo, specialmente per salute, soldi, lavoro e questioni legali.
1: Insomma, usare il cervello resta una tecnologia molto attuale.
0: E ancora è senza abbonamento mensile.
1: Sai qual è la cosa più interessante? Quando un essere umano inventa qualcosa, spesso lo chiamiamo errore.
0: O fantasia.
1: E quando lo fa un'intelligenza artificiale, lo chiamiamo allucinazione.
0: Sì, è perché suona molto più cinematografico.
1: Alla fine la domanda è questa.
0: Dai, sentiamo.
1: Vi fidate di più di una risposta data con sicurezza?
0: Oppure vi fidate di più quando qualcuno ogni tanto, anche

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodríguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
3: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
4: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
3: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
4: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
3: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni valido fino al 2030.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, un mondo caliente, sì, perché anche oggi giovedì 25 giugno 2026 alle 15:09 minuti si respira un'aria molto molto calda in quelli di Milano. Come sempre vi devo dare il bollettino termico del giorno, super aggiornato.

15:13 minuti, siamo appena partiti con l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio, giovedì 25 giugno 2026. Come sempre l'appuntamento prevede 3 ore insieme a me. Io sono

0: che ho visto stamattina in metro, quindi questo è un po' il bollettino degli atteggiamenti, dei comportamenti. 349 7225 831, raccontatemi in quale mood siete oggi. Nel frattempo ci fermiamo un attimino, poi torno subito da voi.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

direttamente dal 2017 Klingande con Pump It Up. 15:18 minuti, giovedì 25 giugno 2026, state ascoltando Break On e

sole quando fa caldo. In estate si può sempre andare in piscina, per esempio, si può sempre bagnarsi, si possono fare 3000 docce, si può, quindi troviamo un lato positivo. Ecco, ditemi al 349 7225 831, piuttosto che guardare sempre il lato negativo delle cose, cerchiamo la positività nel caldo. Poi ci sono sempre le due categorie, da una parte le persone freddolose, quindi amanti del caldo, e dall'altra

E a proposito di canzoni, domani è venerdì, quindi sapete, è il giorno dedicato alla pubblicazione di nuove uscite musicali e soprattutto di featuring. Giovanotti lo abbiamo sentito, lo abbiamo visto cantare insieme ad Alfa sulle note di Buon Vento, ma non sarà l'unica collaborazione estiva, perché Giovanotti e Gabri Ponte hanno unito insieme le loro energie, perché loro sì, nonostante il caldo, hanno le energie e sono pronti a lanciare un nuovo brano che secondo alcuni dominerà le classifiche delle varie le classifiche internazionali e non solo. Il titolo è DNA e sarà pubblicato proprio domani, venerdì 26 giugno. Noi

pioniere, colui che ha definito le prime sonorità urban e pop in Italia del grandissimo Zova. Il brano, come si legge, unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabry Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Jovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Jason Derulo, goodbye, insieme a Nicki Minaj, Willy William. In realtà non è un goodbye, perché sono appena le 15:38 minuti e come sapete dovete rimanere lì voi. Io rimango qui fino alle 18, giovedì 25 giugno 2026, e come del resto avete visto anche sui social, l'attesa sta quasi per terminare. Un concerto che, dico, non solo un concerto, è un grande concerto.

0: di tantissime persone, circa 250.000 spettatori, e da calendario ci troviamo al 25 giugno, l'evento al 4 luglio, ma dovete sapere che ci sono già delle persone fuori dall'area di servizio. Infatti lui nelle ultime ore ha lanciato questo appello, ha pubblicato un Instagram story e ha detto: fate attenzione a non esporvi a temperature proibitive come quelle di questi giorni. Ma si può un attimino, eh.
1: Sono

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Se mi sembrava giusto terminare così gli articolo 31 Rocco Hunt e Fabri Fibra, un bellissimo trio. 15 e 56 minuti di questo giovedì rovente, caliente, bollente 25 giugno 2026 potremmo proseguire, ma ci sono i fan di Ultimo che alla fine continuano a posizionare le loro tende a

ultimo attira l'attenzione di entrambi i generi e sono molto contenta per Ultimo perché lui è un vero e proprio poeta, quindi in bocca al lupo per il tuo concerto evento. Si sta quasi per concludere la prima ora di Break On qui su Top Italia Radio, ora c'è Sisa con Be

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza l'una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del paese. Si teme una strage. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli.
3: Gli Stati Uniti forniranno una risposta grande, efficace e rapida ai due terremoti che hanno causato 164 morti in Venezuela. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio incontrando i giornalisti durante la missione che sta conducendo in Bahrain. Ci sarà una risposta che coinvolgerà tutto il governo. Sarà imponente, rapida ed efficace, ha dichiarato Rubio, aggiungendo che il Pentagono svolgerà un ruolo logistico fondamentale.
2: E Marco Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti in Bahrain, è tornato anche sulle dichiarazioni di Donald Trump su quello che considera il mancato aiuto da parte dell'Italia agli USA durante il conflitto con l'Iran. Ho parlato con il presidente Trump, è molto deluso perché sente che non solo l'Italia, ma anche altri paesi europei, in un momento in cui affrontavamo una minaccia non solo contro di noi, ma più in particolare contro l'Europa, non si sono fatti avanti.
3: Ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento in via Auxilia, in zona Nolo a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo, in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della Compagnia Duomo e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata la mattina di ieri. La missione ieri nell'udienza di convalida a San Vittore davanti alla GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
2: Nei prossimi giorni l'AD del gruppo FS Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e lo stesso AD, sottolineando che Salvini ha ringraziato l'amministratore per il lavoro svolto e gli oltre 90.000 dipendenti FS che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR, con a capo una figura scelta dall'interno.
3: Siamo allo sport. Nel tennis, Luciano Darderi saluta ai quarti di finale l'ATP 250 di Maiorca. L'azzurro, che ha accusato anche un leggero problema alla gamba sinistra nel secondo set, ha perso contro il portoghese Nuno Borges per 7-6, 6-4. Per la MotoGP ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

climatizzatore e condizionatore. Fatemi sapere un po' a quale categoria appartenete o se in passato avete fatto un'esperienza di questo tipo: una settimana prima dell'inizio di un concerto del vostro cantante preferito avete messo la tenda. Poi si creano anche delle belle amicizie con gli altri, quindi fatemi sapere un po'. Adesso c'è Marrakesh con Le.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.
1: Marrakesh in questo caso è un po' confuso. Lei non c'è nessun problema a parte il caldo, o forse un altro problema potrebbero essere le zanzare. Quindi partiamo con questo quesito. Seconda ora di Break On, sono le 16:12 minuti, giovedì 25 giugno 2026. Vi pongono le zanzare d'estate. 349 725 831. Intanto iniziate a rispondere a questo quesito, poi cerchiamo di sfatare insieme questo mito. Prima però c'è Tiny Tempa insieme a Wizkid con la loro Mamacita.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo i tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

fattori fisiologici che attraggono le zanzare è stato Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Ha detto: tra i fattori decisivi c'è l'anidride carbonica emessa in quantità maggiore dalle donne in gravidanza.

che avete il sangue dolce, ma entrano in gioco altri fattori fisiologici, come per esempio l'anidride carbonica emessa in quantità maggiori dalle donne in gravidanza, da chi pratica anche dell'intensa attività sportiva e dalle persone più corpulente. Le zanzare riescono infatti a fiutarla anche ad una certa distanza, quindi riescono a captare il calore e sudore. Ma non è tutto, non dovete neanche consumare troppa birra, perché anche la birra li attira. Alcolici come la birra dilatano i vasi sanguigni e aumentano la temperatura della pelle, rendendoci un bersaglio termico perfetto. Quindi mi raccomando, ecco, queste sono delle segnalazioni. Prima del news

0: Fox.
1: Marco, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
1: E chi hai trovato di bello?
2: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand Saint Bernard a 33 cl a 1,29€, accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
1: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
2: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

aperitivo di birra, il sudore ci appiccica, qualcuno cantava e poi anche l'intensa attività fisica. Anche ieri abbiamo parlato di allenamento, deve essere fatto bene, con costanza, soprattutto nelle prime ore del mattino, altrimenti abbiamo difficoltà anche a riposare, anche a dormire. Ma scopriamo insieme quale gruppo sanguigno tira di più le zanzare. Non volete?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia parla per la prima volta a Sky Sport dopo la squalifica a Bernau per aver colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Ennesimo mia culpa e un commento sull'arrivo di Pecco in squadra, sentiamo.
4: Ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo, giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori. Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Sarà, secondo me, bello lavorare per davvero insieme per forse credo la nostra prima volta in MotoGP, ma è bello secondo me anche il momento di adesso, perché comunque con Jorge abbiamo un bel rapporto e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
3: Il calcio: ai mondiali americani sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittorie e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti. Alle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Cresce intanto l'attesa per il summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Pazzi, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como Ludi è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che hanno perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. Il tennis: prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon, antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento. We'll be right back.

senza trend. Un nome abbastanza lungo ma davvero interessante, perché sapete, ormai tutto passa sul web. I'm looking for a job and then I found a job. Io sto cercando un lavoro e dopo alla fine ho trovato questo lavoro. In che cosa consiste questo trend? Ve lo spiego in maniera molto semplice, ragazzi.

con te. Correva l'estate del 2017, Ben Jefede insieme ad Annalisa con Tutto per una ragione. Eh già, succede tutto per una ragione e i giovani hanno deciso di

questo perché da una parte vogliono il supporto, magari vogliono sentirsi dire da parte magari anche di uno sconosciuto: sì, anche a me è successo, sì, anche a me è capitato quel tipo di esperienza lavorativa, che può essere tossica, positiva, negativa. 349 7225 831, apprezzate questo trend, condividete l'idea della generazione Z di condividere degli screenshot, che poi sono sempre messaggi privati scambiati con i propri capi, oppure no. Quindi sono delle scelte, poi tutto dipende anche dall'approvazione che hanno dei loro follower, dei loro utenti. Si chiude la seconda ora di Break On con Sabrina.

0: sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Potrebbero essere più di 10.000 i morti a causa del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 e a seguire sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite nel nord-est del paese. La presidente Delcy Rodriguez parla per ora di almeno 164 morti e circa 1.000 feriti, ma secondo le stime diffuse dall'US Geological Survey è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone, una probabilità del 30% che superi le 100.000.
4: Intanto Caritas Italiana è in costante contatto con la Caritas Internationalis e con Caritas Venezuela per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare il sostegno alle comunità colpite. Fin dalle prime ore successive alla sisma, la rete Caritas Venezuelana si è attivata per raccogliere informazioni, valutare i danni e organizzare una risposta umanitaria coordinata. Caritas Venezuela ha aperto un centro nazionale di raccolta presso la sede della Conferenza Episcopale Venezuelana e sta predisponendo ulteriori punti di raccolta nel le diocesi del paese. Sono già in corso iniziative per la distribuzione di acqua potabile, alimenti non deperibili, medicinali essenziali e altri beni di prima necessità.
3: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo, rigettando sia il ricorso dell'imputata sia quello della Procura Generale di Milano, che chiedeva un appello bis per non riconoscere le attenuanti generiche.
4: Sono un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16, che era con lui in auto, le vittime del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9 nella galleria di Mallo della superstrada pedemontana veneta. I due stavano precedendo un pullman di ragazze del Grest di Schio, Vicenza, diretti a Gardaland per una giornata di svago. L'incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote ad un camion in galleria. Dopo aver fermato l'auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto.
3: Il caldo non dà tregua. Oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era stato lasciato in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno.
4: MotoGP con la vigilia del Gran Premio d'Olanda monopolizzata dal mercato piloti. Dopo i primi annunci in ottica 2027 di Ducati, rinnovo per Marquez e Acosta e Aprilia con l'arrivo di Bagnaia, i tre parlano ad Assen nella conferenza piloti. Marquez ha spiegato: sono pronto per i prossimi 2 anni, voglio continuare a divertirmi in moto. Acosta ha detto: sono entusiasta di andare in Ducati, mi consentirà di credere ancora di più in me stesso. Bagnaia ha confessato di aver avuto tante opzioni, ma l'Aprilia mi ha dato grande supporto, ha detto il pilota.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Again, Rema di Emanu, sì, un mio ritorno di nuovo, terza ora di Break On, 17:07 minuti, giovedì 25 giugno 2026, ormai lo sapete, c'è quest'unica certezza, e di domani non c'è certezza, ma sappiamo che dalle 15 alle 18 c'è Break On. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me.

ricordi la 17:11 minuti, terza ora di Break On, e parliamo di aggiornamenti dal mondo tecnologico. Alcuni utenti hanno la possibilità da circa una settimana di poter usufruire delle nuove funzioni freschissime di Instagram Plus al prezzo di 2,99 euro, ma per il primo mese è gratuito. Ma non c'è soltanto l'aggiornamento di Instagram, ma è previsto in questi ultimi giorni

simbolo sulla foto del profilo vuol dire che l'utente è online. Quindi piuttosto che entrare direttamente nella chat e verificare se l'utente è online o non disponibile, offline quindi in poche parole, apparirà prima sulla foto dell'utente il pallone

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

La mia parola sono 141.056 gli italiani emigrati negli ultimi anni, stando ai risultati riportati dall'INPS, e pensate al valore

0: Music Box. Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Anna. 17:35 minuti, adesso parliamo di un premio, quello che ha ricevuto Mahmoud Pensata, conquistato il prestigioso Nastro d'Argento 2026 nella categoria miglior canzone originale, grazie al brano Le cose non dette. Il pezzo è stato pubblicato nel mese di gennaio, rappresenta la prima incursione assoluta dell'artista nel mondo della scrittura per il grande schermo. La traccia premiata dal titolo Le cose non dette fa da colonna sonora all'ultimo lungometraggio del regista Gabriele Muccino. Il film è un adattamento cinematografico del celebre romanzo Siracusa, vanta un cast stellare composto da Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, chi ne ha più ne metta. Quindi un cast che è stato molto apprezzato soprattutto dai giovani. Complimenti Mahmoud per il tuo primo premio, per il tuo primo nastro, perché sicuramente ne prenderai altri. Ora c'è Harry Styles con Golden.

community questo momento davvero emozionante, il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia gli ha conferito la laurea honoris causa in pianoforte e jazz. Ricordiamo lui che oltre ad essere un grande attore è anche un grande musicista, e nel corso della cerimonia Zalone poi ha tenuto una lectio magistralis, infatti ha esordito in questo modo: ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ho iniziato a suonare un po' orecchio in un periodo in cui c'erano le tastiere, delle cose orrende, suonavo un accordo e la tastiera ti faceva tutto l'accompagnamento. È una cosa terribile che ha veramente rovinato un sacco di futuri musicisti, però adesso lui si ritiene molto contento.

0: sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Aosta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare. Leggenda.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

i rumors a bordo di una Ferrari Roma Spider da circa 270.000 euro. Non era solo, era in compagnia della stilista Gilda Ambrosio. E dove stava andando? Stava andando in direzione di Bergamo per trascorrere un weekend stellato. Ma non è finita qui, perché dopo aver fatto essere stato a Bergamo, ha preso sempre a bordo della sua Ferrari Roma Spider, sempre di quel prezzo, perché non scende mai, 270.000 euro, si è recato a Ponza per vivere un weekend rilassante. Vedo che ti stai preparando bene. Cosa fa?

Romania. E come sempre ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: Sono le 18 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. È stata registrata una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. È il bilancio provvisorio del sisma. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Il ministro Tajani ha detto non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri.
1: Le Nazioni Unite sono pienamente mobilitate per portare aiuto alla Venezuela colpito dal devastante sisma, un'azione per cui è necessario un massiccio sforzo collettivo. E quanto detto il sottosegretario generale dell'ONU per gli affari umanitari in un comunicato in cui ha spiegato di aver parlato questa mattina con la presidente ad interim Delcy Rodríguez per valutare quello che è urgentemente necessario. I prossimi giorni richiederanno un massiccio sforzo collettivo per sostenere la risposta guidata dal governo e portare aiuto alle comunità, ha detto ancora il sottosegretario, ricordando che anche prima della sisma quasi 8 milioni di persone in Venezuela avevano bisogno di aiuti umanitari.
2: È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati da PG e dall'avvocato difensore. In fase di requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali aveva sollecitato l'annullamento della sentenza d'appello a 24 anni e il rinvio a un nuovo giudizio di secondo grado, sostenendo la necessità di una condanna all'ergastolo come avvenuto in primo grado.
1: Agito con lucidità e determinazione, Chiara Petrolini, quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto.
2: Tragico incidente sulla pedemontana veneta all'altezza della galleria di Malo nel Vicentino nella mattinata di oggi. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio che accompagnava i ragazzi della parrocchia a un parco divertimenti, quando dentro la galleria hanno tamponato un tir. Così i due si sono fermati sulla corsia d'emergenza e sono scesi andando a scusarsi con il camionista, ma un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida da un quarantenne di Pordenone li ha centrati entrambi, uccidendoli sul colpo.
1: In un'immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel 3 e diffusa dall'ESA è ben visibile l'ondata di intensa afa che da giorni sta colpendo l'Europa. I colori visibili nella mappa vanno dai viola ai rossi intensi, che indicano temperature sulla superficie terrestre fino a 55 gradi, osservate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e della Nord Africa, e scendono fino ai blu chiari, che indicano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree erano coperte da nuvole, rappresentate in bianco.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Parte adesso un nuovo viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta. È giovedì e abbiamo voglia di viaggiare, ma di viaggiare in modo particolare, perché su un volo aereo c'è stata una festa praticamente, un party. Sono partiti e soprattutto hanno fatto una grandissima festa. Ne parleremo tra qualche istante. Poi c'è l'intelligenza artificiale che ci aiuta anche a comprare, anzi compra per noi. E subito cominciamo parlando di comprare cose, i super ricchi. Dove sono in Italia? Chi sono i super ricchi? Quanti sono, più che altro? Iniziamo subito.
4: 3, 2, 1.

0: Questa mattina ci siamo svegliati ricchi? No, chiedo, perché potrebbe anche essere, ci mancherebbe. Qualcuno nelle scorse puntate avevamo parlato di quello che aveva ricevuto 20 miliardi, un bonifico sbagliato, però aveva ricevuto 20 miliardi sul suo conto e non si sapeva. Eravamo in Turchia in quel caso, non in Italia. Qui in Italia invece i super ricchi in Italia ce ne sono parecchi, ma non tantissimi. La ricchezza in Italia si concentra su pochi, così titola questo articolo. Nel 2025 sono appena i 3.100 le persone che hanno un patrimonio superiore a quasi 100 milioni di euro. Si parla in questo caso di dollari perché si fa riferimento a tutto il mondo, però 86 milioni di euro, cioè 100 milioni di dollari, ecco, sono soltanto più di 3.000 le persone che hanno questo patrimonio in Italia, quasi un quinto dell'intera ricchezza finanziaria, quella italiana. Ce l'hanno loro nelle loro tasche, non di certo nelle nostre. Nel 2025 comunque la ricchezza finanziaria complessiva di noi italiani ha avuto un incremento rispetto al 2024, un incremento quasi del 20%, meno del 20%. Diciamo che però, posso dire, ma ricchi sempre gli altri, cioè, ma perché non succede a me di diventare un po' più ricco? Cioè, proprio zero, non mi capita niente di queste cose mai.
1: 3, 2, 1, Power.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Marco, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
1: E chi hai trovato di bello?
2: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand Saint Bernard a 33 cl a 1,29 euro. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 euro.
1: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
2: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
4: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
3: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
4: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
5: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
6: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunziker e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo, tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi

0: miei vizi.
1: Anche oggi ricchi domani, nel senso che non siamo noi i super ricchi di cui abbiamo parlato qualche istante fa. Sono oltre 3.000 le persone che hanno un certo tipo di reddito piuttosto elevato, milioni e milioni, 86 milioni di euro. In Italia ce ne sono più di 3.000, però noi non siamo tra questi. Conosco, c'è all'ascolto qualche milionario, cioè qualcuno che ha almeno un milione di euro nel conto in banca o in qualche posto?
2: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: tra poco il volo aereo che molti di noi vorrebbero fare, sempre che uno sia in quel mood, perché c'è stato un volo aereo che è diventata praticamente una festa, cioè non ci si fermava un attimo, musica, palla, cioè bellissimo, ci mancherebbe, però se sei in voglia di fare festa, ok, se invece sei un po' triste magari ti tirano su. Comunque tra poco scopriremo i nostri geni che cosa hanno fatto.
1: One Hour

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il presidente Roberto Colombero definisce positiva l'azione della regione su SNAI e Fondo Nazionale Montagna, con 10 milioni appena ripartiti alle unioni montane. Colombero parla di modello nazionale e invita a rafforzare ulteriormente le unioni, considerate l'unica strada per lo sviluppo dei territori alpini.
2: Sala della trasparenza gremita per la conferenza Donne e diritti, storia di una conquista continua, promossa da CAFID. Istituzioni e associazioni hanno ribadito la necessità di rafforzare la partecipazione femminile nei ruoli decisionali, ricordando che nonostante livelli di istruzione più alti, le donne incontrano ancora ostacoli in carriera e parità economica. Un momento di confronto per rilanciare politiche e percorsi culturali a sostegno dei diritti femminili.
1: La cabina di coordinamento conferma un avanzamento positivo. Già conclusi l'asilo e la mensa del quartiere Dora, l'efficientamento del teatro Giacosa e la nuova rotatoria di via Valli Valdostane. In chiusura anche i cantieri di rigenerazione urbana del Dora, mentre il nuovo parco e la ciclabile andranno avanti fino al 2027. Il sindaco Rocco parla di trasformazione concreta e annuncia incontri nei quartieri per condividere i prossimi interventi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Siamo al 25 giugno, lo so, però qualcuno sicuramente è già partito per le proprie vacanze, o almeno ci stiamo pensando, perché il periodo caldo ormai è arrivato e quei geni che hanno praticamente modificato un volo aereo bello tranquillo in una festa colossale sono partiti da Londra per andare a Malta, probabilmente proprio in vacanza. Infatti nei giorni scorsi c'è stato un volo da Londra a Malta che si è trasformato in una vera e propria discoteca. C'è stato un gruppo di inglesi che ha trasformato il corridoio in una pista da ballo. Ecco, va bene, d'accordo, bello festeggiare, bello stare sempre in compagnia, bello essere super simpatici, ci mancherebbe, però forse anche un po' meno, perché proprio su quell'aereo c'erano anche dei passeggeri che insomma non sono stati proprio tanto bene. Ecco, c'era una passeggera addirittura infastidita che ha lanciato una bottiglia contro questi qua. Un po' di litigi, perché il casino, oh senti, sto facendo un volo, non è che puoi lì, cioè non puoi venire a rompermi le scatole e fare, vabbè. Comunque l'equipaggio pare abbia tollerato l'allegria fino all'accensione della spia delle cinture e poi tac, calma e tranquillità, perché dobbiamo atterrare, direi quasi finalmente. Comunque loro che hanno trasformato in una discoteca un aereo sono i nostri geni di oggi. 3 2 1 1 hour.

0: dire addio.
1: Molti di noi si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale per comprare qualche cosa. Ci sono anche delle persone che non comprano, compra l'intelligenza artificiale al posto nostro. Tra poco scopriremo che cosa sta succedendo proprio grazie all'intelligenza artificiale e quanto ci fidiamo di questa intelligenza artificiale negli acquisti.
2: 3, 2, 1, power!
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: One hour.
9: One
10: hour.

0: non possiamo girarci un attimo che l'intelligenza artificiale si mette al nostro posto, che poi comunque ci aiuta, ci mancherebbe. Infatti può consigliare, può confrontare i prezzi, trovare delle offerte, insomma ci aiuta negli acquisti, ma a quanto pare proprio recentemente abbiamo dato la possibilità anche all'intelligenza artificiale di fare shopping al posto nostro, cioè di capire quando ci manca qualche cosa e di comprarcelo, per intenderci. Pare che non siano tantissimi gli italiani che vogliono dare la possibilità all'intelligenza artificiale di fare acquisti per loro, 3 italiani su 10 soltanto, e poi danno un budget anche, secondo le ultime indagini, darebbero in mano all'intelligenza, in mano si può dire, in tastiera, perché è un computer, per arrivare sulla tastiera metterebbero 50 euro e direbbero appunto, questi 3 italiani su 10 direbbero appunto 50 euro, spendili come vuoi, cioè aiutami a spenderli e basta. È uno strumento che utilizziamo sicuramente molto spesso, basato appunto sull'intelligenza artificiale, quello della ricerca per quanto riguarda i prezzi migliori, e di certo utilizziamo l'intelligenza artificiale proprio perché c'è un vantaggio economico, almeno così dicono quelli intervistati, e poi c'è anche il fatto di risparmiare tempo, perché non dobbiamo cercarlo noi il prezzo economico, ma lo fa l'intelligenza artificiale. Insomma, da una parte ci fidiamo del prezzo migliore, ci fidiamo del consiglio, ci fidiamo dall'altra parte non daremmo in mano il nostro portafogli ad un computer, che poi non lo so, ce n'è abbastanza nel nostro portafogli, cioè quello è il concetto. Se continua ad essere vuoto puoi anche spendere quello che ti pare, non è mio.
1: One hour. Quell'ora che ti basta. Ah, petit fufu.

0: Si conclude qui l'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ancora buon giovedì a tutti, noi ci ritroviamo domani per il pre-weekend e poi finalmente il nostro weekend che piano piano sta arrivando per riposarci anche la domenica, vero? Poi c'è qualcuno che lavora anche durante il sabato e la domenica, quindi vabbè, magari non esultiamo troppo. Comunque ci ritroviamo domani, solita ora, ciao a tutti!
1: One Hour! One Hour! Quell'ora che ti basta! Sono le 19 e 4 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, la Bib.
3: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
4: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la corte d'assise di Parma ha motivato la condanna 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
3: Nella notte della tragedia di Capodanno l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
4: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
3: Calciomercato, il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Direttamente da Assen, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Olanda, Pecco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta, stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto, siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati e bisogna basarsi su ciò che è stato in Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po', però sono molto contento.
0: Il tanto atteso incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Pazza è terminato, ma non è stato risolutivo. I Blancos hanno confermato che eserciteranno la ricompra, ma hanno lasciato la squadra di Fabregas un diritto di prelazione. Ora starà alla club italiano decidere se presentare un'offerta per acquistarlo o meno. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como, ma per 60 milioni, inserendo una ricompra da 80. La trattativa non è ancora svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Yannick Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, sconfitto oggi da Nuno Borges a Maiorca, e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Pallavolo, dopo lo stop contro la Bulgaria in Nations League, l'Italia di De Giorgi a Lubiana viene sconfitta 3-0 anche dall'Ucraina, una delle squadre che più ha impressionato nella prima settimana del torneo. È la sconfitta peggiore degli ultimi anni e ora si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno la sfida con la Slovenia. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano, il 5° consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6° Lorenzo Macfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Al momento non sono trapelati dettagli sugli eventuali infortuni riportati da Affini, ma a questo punto non si può escludere purtroppo l'ipotesi della rinuncia alla Tour de France. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: alle 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfatela e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet desaparecidosterremotovenezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera, un nuovo record. Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vicoforte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F a luna italiana con Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay e Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione in Roma Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Via libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.

adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

I soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

con noi. Scrivici al 349-722-5831. Sono le 2 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.